0: Sì, ok, è scattato.
1: Metro, but you know, hold it down until he gets there.